va tutto, la notte e giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi da fenomeno, no, non si dà. Raso di petti le lanci le forbici, mi comando tutto questa. Raso di petti le lanci le forbici, mi comando tutto questa. A bella risorsa, poi del mestiere.

donna ragazze, mi vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lievo, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

giù, ruota partissimo sopra il fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.